0: Rock FM.
1: Ok.
2: Io nella vita però mi piace di più.
3: Me haces tanto bien.